0: Limbane Crisicali.
1: A che omle un flow a guagiamela.
2: Se lo dam dam, se lo dam dam, se lo dam dam, viene come un so.
3: Le lu,
4: c'est la vie.
5: Fais attention.